0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. E alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

Volevo capire una bella collaborazione tra Madame e Marrakesh insieme. Li abbiamo riascoltati su Radio Number One nel Weekend Number One. Ancora buongiorno, buona domenica da Manuela Doriani. Non vedo l'ora che sia il 14 di luglio per andare al Lazzaretto. A Lazzaretto, a vedere, mi è uscito il milanese proprio, a vedere il concerto di Madame, che mamma mia, non vedo l'ora. Un po' perché da un sacco di tempo, vivendo ovviamente all'estero, che non vedo un bel concerto di musica italiana in Italia, e quindi questo mi manca. E poi perché Madame mi piace veramente tanto tanto. Il singolo, l'album nuovo si chiama Disincanto, è un album molto bello, mi è capitato di sentirlo e vi consiglio di farlo se vi piace ovviamente questo genere musicale, se non vi piace è tutto un altro discorso, però se vi piace sicuramente uno di quegli album da sentire. Jesse J, ritorniamo indietro al 2011, un pezzo che abbiamo anche ballato tanto perché esisteva in parecchi remix, devo dire degni di nota, degni anche di un dance floor. Price Tag. Ok.

0: talk about.
1: È uscito questo album nuovo, Confession 2, tanto atteso, tanto chiacchierato, tanto presentato e anticipato da Madonna con reel su Instagram, con un concerto improvvisato appunto a surprise a Times Square a New York. È uscito venerdì questo. Io devo dire la verità, lo so, dovrei essere più preparata, nel senso avrei dovuto essere lì click day ad ascoltarlo a mezzanotte di giovedì. A mezzanotte di giovedì, appunto, quindi le prime ore di venerdì mattina, ma mi sveglio molto presto, quindi a mezzanotte dormo già da parecchio e non sono riuscita a sentirlo. Lo farò magari nel corso del prossimo weekend, credo, di questa settimana, perché neanche questo weekend ho avuto modo di sentirlo. Però ho letto delle recensioni entusiastiche su questo album. Non lo so, poi bisogna vedere quanto sono fedeli poi alla realtà, no? Perché ha talmente dei fan che la amano tantissimo Madonna che bisogna capire quanto è dettato dall'amore per lei incondizionato e quanto in realtà invece, insomma, non lo so, l'album sia veramente degno di nota. Lo scopriremo. Nel frattempo lo ascoltiamo, questo disco con Sabrina Carpenter, che si chiama Bring Your Love, su Radio Number One, in arrivo Sally Roy.

0: Ancora buon weekend, buona domenica da Manuela Doriani, buon weekend da Radio Number One. Siamo insieme fino alle 10 e tra le 10 e tra poco attenzione, perché come sempre ci sono le grandi canzoni di Radio Number One. Verso quest'ora ce n'è sempre una diversa. Dove andremo? Non vi dico ovviamente, non mi anticipo assolutamente nulla. Vi consiglio solo di rimanere in ascolto, di alzare magari anche un cicinin il volume della vostra radio, perché torniamo indietro al 1982 per ritrovare due grandi, grandi, grandi interpreti. A tra poco.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Allora, com'è andata? Racconta.
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
10: No. E tu che cosa hai fatto?
11: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
11: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

approfitto sempre delle anticipazioni sulle grandi canzoni di Radio Number One. Due grandi interpreti, Paul McCartney e Stevie Wonder, una collaborazione del 1982, come vi ho anticipato, era la splendida Ebony and Ivory che abbiamo riascoltato per le grandi canzoni di Radio Number One.

Mariani, come ogni domenica tra le 7 e le 10, questo è il weekend number one. Nel frattempo continuano ad arrivare dei messaggi dai nostri ascoltatori a cui ho fatto una domanda, no? Parlavamo di e-commerce, parlavamo di shopping online e ho chiesto quali sono i siti pericolosissimi, no? Quelli dove dici beh, meglio che non lo apra perché sennò spendo una fortuna. E continuano ad arrivare dei messaggi. C'è un nostro ascoltatore che dice: il sito più pericoloso per me è quello della mia banca. Questo mi ha fatto molto ridere. Ogni volta che entro vedo quanto speso, sugli altri siti mi viene un colpo. Questa è la divertente. E poi il supermercato online. Supermercato online invece se per me non rappresenta una trappola. Per me rappresenta una trappola, nel senso che al supermercato non mi piace fare shopping online e quindi non rischio di comprare delle cose inutili. Quando vai di persona, che c'è tipo il 3x2, c'è lo scaffale delle offerte, che dici c'è lo shampoo in offerta, prendiamo le 4-5 che costano solo un euro, prendiamo, ecco, pure il 3x2 sui biscotti, il caffè, queste robe qua, ecco, diventa per me del supermercato invece più pericoloso in presenza, ecco, mettiamola così. E mi ha fatto molto ridere anche un'altra nostra ascoltatrice che dice: il sito della Lego, ogni volta ci vado penso di fare un regalo ai bambini e poi il set finisce in salotto e lo monto tutto io, ed è una cosa da adulti, eh sì, perché è un gioco anche da adulti.

0: questa canzone chiudiamo anche questa seconda ora del Weekend Number One. Che meraviglia, ne abbiamo ancora una da trascorrere insieme, abbiamo un sacco di cose di cui parlare.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Manca un minuto alle 9. Questa è Radio Number One. Buongiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Per il presidente, messaggi da tutte le cancellerie, inclusa l'italiana. Significative anche le telefonate di Putin e Zelensky, entrambi hanno ribadito la disponibilità a una soluzione negoziale del conflitto tra Russia e Ucraina. Il Papa a Lampedusa, sulle tombe dei migranti, vittime delle decisioni non prese, ha detto con un richiamo alla responsabilità.
6: L'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti.
5: Ai mondiali il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco, i transalpini superano il Paraguay con un rigore di Mbappé, 3-0 degli africani sul Canada. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
9: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
11: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
12: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Un canto d'amore, sono bravi e belli loro due insieme, mamma mia quanto mi piacciono, Angelina Mango che secondo me ha una voce veramente straordinaria insieme a Marco Mengoni, e insieme mi sembra che si divertano anche tanto, danno l'idea in tutti i video che hanno fatto per lanciare questa loro collaborazione, questa loro canzone per l'estate, che siano anche molto amici, no? Due che si divertono insieme e che hanno fatto questa canzone, felice di farla appunto insieme, together. Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Number One per aprire questa terza ora del nostro Weekend Number One, la nostra porzione di Weekend Number One. Ancora buona domenica da Manuela Doriani.

con i 54, con i 54 Ultra della Dea. No, scusate, sto ridendo perché tutte le volte che passiamo questa canzone che si chiama Talk to You, e tra l'altro sono anche tante perché è una delle canzoni dell'estate. Ecco, prima parlavamo di tormentoni, questa sicuramente è una delle canzoni che ci porteremo dietro e che ci ricorderanno l'estate 2026, e tutte le volte mi vengono in mente Sergio Sironi e Pat Romano che cantano, non lo so, una canzone bergamasca che mi fa molto molto ridere, e anziché Another si chiamano Another, e i 54 Ultra si diventano i 54 Ultra dell'Atalanta. E vabbè, è così, dovete ascoltarla la combriccola di Radio Number One. Se non la sentite, ci sono delle cose veramente molto molto divertenti, come l'inno appunto Talk to You, il remix ufficiale, insieme a Doriani fino alle 10. Gnacco, claro, insieme, questo è sempre

0: cose. Tra poco vi regalo una notizia che potrebbe interessarvi. Offertone dell'estate, case a un euro. Sembro Mastrota con i materassi, mi rendo conto, no? Però in realtà è proprio così. C'è un borgo vicino Roma che regala praticamente delle case a un euro. Il perché, vabbè, è facilmente intuibile, perché non è la prima volta che accadono cose del genere in Italia, in questi paesi magari un po' sperduti, però veramente molto molto belli, tranquilli e molto molto belli. Vi spiego tra poco tutto.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: Buonasera Luchino.
3: Sì,

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è

0: Number One Meteo.
1: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo sull'Italia. Al centro-nord splenderà inizialmente il sole su tutte le regioni. Il tempo sarà stabile con cieli sereni o al più lievemente velati. Solo verso sera poi segnaliamo una maggiore nuvolosità sulle Alpi orientali, con la possibilità di qualche piovasco. Le temperature massime diurne saranno in lieve rialzo, nel complesso comprese fra i 30 e i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Beautiful Freaks, Mick su Radio Number One, ben trovati dal Vise Salerno all'interno del Weekend Number One, dove adesso parliamo di meteo, perché è un argomento che ancora non abbiamo trattato, ma è giusto prenderlo, perché andando sul sito di Trebi Meteo, quindi trebimeteo.com, scopriamo che questa settimana che sta per arrivare le temperature saranno di nuovo molto sopra la norma se parliamo di centro-nord Italia, invece saranno nella norma se scendiamo al sud. E questa tra l'altro è una situazione interessante da analizzare, perché vuol dire che l'Italia in questo momento è girata praticamente al contrario. Ve lo dice un palermitano abituato alle temperature caldissime, ovviamente, della propria regione, della propria città di appartenenza. Ma se guardiamo al sud, le temperature oscilleranno tra i 30 e i 34 gradi. Al nord invece avremo questo nuovo anticiclone che porterà le temperature a sfiorare, se non addirittura toccare ufficialmente, i 40 gradi, soprattutto sulla pedemontana, Lombardia, insomma, le zone di nostra competenza. Signori, incrociamo le dita anche per la settimana che sta per aprirsi.

su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno. A proposito di Dito nella Piaga, io vi ricordo che se andate sui nostri social trovate dei contenuti esclusivi proprio in merito a Margherita Carducci, vale a dire Dito nella Piaga, che è stata protagonista al Next di Bergamo in Piazzale degli Alpini, di cui Radio Number One è radio partner ufficiale. Vi ricordo che ci saranno ancora dei concerti da vedere, tra cui quello di Frankie High Energy, quello di Motta, quello dei Mercanti di Liquore, con anche dei componenti dei Pinguini Tattici Nucleari, così come Radio Number One e anche radio partner di Lazzaretto Estate 2026. Anche in questo caso i concerti sono già iniziati a metà giugno e proseguiranno ancora per un altro po' di date. Negrita, Dardust e un sacco di altri artisti che ancora devono esibirsi, quindi un sacco di cose a vostra disposizione sempre con Radio Number One. Insieme siamo protagonisti di quest'estate 2026 e mi raccomando, andate sui nostri social perché ci sono ancora tanti altri eventi che non vi ho elencato qui, ma che ci sono, esistono e che dovete andare a vedere.

0: Sinclair con Kaisa, I Can Wait su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
6: Scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Radio Number One. Era il gennaio del 1985 quando pubblicava, decideva di pubblicare questa canzone, una delle sue prime tra l'altro, lei che ha iniziato la sua carriera con i suoi dischi agli inizi degli anni 80. Ecco, questo, in questo caso si arrivava dall'album Like a Virgin, che è stato un successo clamoroso, ma che è diventato poi a conti fatti il viatico verso quello che è stato il vero grande successo, primo grande successo a livello discografico, vale a dire True Blue, di cui tra l'altro abbiamo festeggiato i 40 anni anche noi di Radio Number One sui nostri social qualche giorno fa, e vi invito ancora una volta ad andare a curiosare su Instagram, su TikTok, anche sul nostro sito radionumberone.it, perché lì trovate dei contenuti esclusivi che qui in radio non vi facciamo vedere per ovvi motivi, dato che siamo per l'appunto in radio. A proposito di Madonna, c'è anche da festeggiare il suo ritorno dopo tanti tanti anni con un nuovo disco che è il secondo tempo, possiamo definirlo così, di Confessions on a Dance Floor, che era arrivato 20 anni fa. Adesso è uscito Confession the Second, o Confessions 2, che è un inno al ballo e all'amarsi tutti quanti attorno alla musica.

chitarra di Santana e la voce di Steven Tyler, Just Feel Better su Radio Number One. Chiudiamo anche questa nostra terza ora insieme ascoltando una canzone di qualche annetto fa, non tantissimi in realtà. Rose Villain, Io, Me ed Altri Guai. Brutti

0: spillen su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Cram Montana, il figlio di 4 anni di Jacques e Jessica Moretti, è stato allontanato dalla Le Région International School. La decisione segue le pressioni di altri genitori con polemiche legate al costo della retta. La scuola ha rifiutato di commentare la vicenda. Francesco Spataro a Palermo è morto per coltellate durante una lite con il suo coinquilino. L'aggressore si è barricato in casa aprendo il gas, causando l'evacuazione dell'intero palazzo. Le forze dell'ordine hanno isolato l'area e stanno tentando una mediazione. Sport, si gioca Inghilterra-Messico allo stadio di Città del Messico a 2240 metri di altitudine. Il CT inglese Tuchel ha denunciato lo svantaggio per i suoi giocatori, richiamando anche la storica mano de Dios di 40 anni fa. Il portavoce Dmitry Peskov ha minacciato la Polonia per la produzione di droni destinati all'Ucraina, avvertendo Varsavia di riflettere sulla propria sicurezza. Il Ministero della Difesa russo ha già diffuso la mappa degli impianti coinvolti. Condanna l'Italia alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'approccio sessista di una PM in un caso di violenza sessuale. Strasburgo ha multato lo Stato italiano di 60.000 euro dopo il ricorso di una cittadina francese vittima di abusi. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
5: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Weekend number one.

Annalisa con la sua canzone estiva apre questa nostra nuova ora insieme del Weekend Number One pomeridiano su Radio Number One. Bentrovati da Alvise Salerno a tutti voi amici che ci ascoltate da ogni parte d'Italia, per fortuna, e anche magari d'Europa e del mondo attraverso la nostra app. Ecco, adesso voglio portarvi però a Tagliata, che è un piccolo borgo di Costa Serina in provincia di Bergamo. Perché voglio portarvi lì? Perché ad agosto, esattamente l'11 agosto, la via più importante del paese diventa una biblioteca a cielo aperto. C'è questa bellissima manifestazione con 7.000 volumi, quindi con 7.000 libri che non toccheranno l'asfalto, saranno poggiati per terra ma sopra dei teli protettivi, e in caso poi di temporale improvviso, che purtroppo può capitare, scatterà immediatamente quello che è stato denominato piano salvalibro per recuperare tutto quanto in pochissimi minuti. Tutto è nato da un semplice mobiletto con pochi libri personali e da lì poi è diventato un evento vero e proprio che l'11 agosto vedrà tutto il paese e anche gli avventori delle zone limitrofe arrivare lì per vedere questa bellissima, bellissima opera, che alla fine è un'opera d'arte a tutti gli effetti. 7.000 volumi che riempiono completamente la strada principale di questo borgo. Non vedo l'ora di andare, spero che andiate anche voi.

Radio Number One, 17:14 minuti, ben trovati da Alvise Salerno. Abbiamo parlato di libri in questa nostra apertura di ora, abbiamo parlato di questo evento che si terrà in provincia di Bergamo, e sui libri tra poco verrà scritto anche il nome del vincitore del Gran Premio di Silverstone di Formula 1 2026, che quasi certamente, anzi mi verrebbe da dire certamente, non sarà il nome di Kimi Antonelli, perché c'è stato un problema per lui che è rientrato ai box in maniera improvvisa, ha dovuto cambiare le gomme, l'ala anteriore, a quanto pare c'è stato un problema alle sospensioni. Sta di fatto che comunque in questo momento Kimi Antonelli è rientrato a fatica, molta fatica, in pista ed è al quinto posto, e nelle prime due posizioni, signori, attenzione, attenzione, Charles Leclerc numero 1, Lewis Hamilton numero 2. Non è ancora finita, non è ancora finita, quindi aspettiamo e vediamo che succede. Però forse il predestinato, forse per una volta ce la può fare quest'anno. Vediamo che succede. Vediamo soprattutto se arrivano anche degli ordini di scuderia, perché Hamilton si sta giocando il titolo.

0: sua ultima canzone si chiama Mad.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
3: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: La musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono a causa di un veicolo in avaria tra la A10 e A6 al chilometro 44 e Celle Ligure in direzione di Genova. Sulla A7 Milano-Genova code lunghe un chilometro tra Binasco e Milano, proprio per andare verso Milano. E poi invece sulla tangenziale ovest le code sono tra la superstrada 35 dei Giovi e Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, per andare verso la A8. Sulla A10 Genova Ventimiglia, attenzione a dei materiali dispersi tra Sanremo Ovest e l'area di servizio di Bordighera in direzione di Ventimiglia, mentre invece sulla A26 code a causa di un incidente tra Predosa Bettole e la A21 Torino Brescia in direzione Gravellona Toce. Andiamo ancora avanti, sempre con la A5 Torino Aosta Montebianco, dove le code sono lunghe 6 chilometri tra Châtillon San Banzan e Pont San Martin in direzione di Torino. Sulla A12 traffico tra la diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra La Spezia per andare verso Genova. Chiudiamo poi con la A4 Milano Brescia, dove a causa di un incidente si sono formate delle code tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! Purtroppo la situazione nelle strade e autostrade italiane non è migliorata nel corso di questa ultima ora. Abbiamo letto e visto insieme gli aggiornamenti con tutto quello che è successo e che speriamo non succeda anche nei prossimi minuti. Noi su Radio Number One nel frattempo andiamo avanti con la musica. Tornano Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro Canto d'amore.

piaga si intitola Businessman. Allora, una piccola notizia, una piccola curiosità che unisce il mondo della musica al mondo animale, perché hanno trovato delle megattere, cioè quelle balene bellissime, enormi del Pacifico, che cantano canzoni sempre più lunghe, e quindi gli scienziati si stanno chiedendo il perché. Insomma, queste megattere stanno modificando i loro canti, le sequenze sono sempre più lunghe, le strutture sempre più complesse e i cambiamenti, diciamo, nella canzone sono improvvisi, specialmente tra una stagione e l'altra. È un fenomeno che è studiato da anni, ma nel 2026, negli ultimi mesi, è diventato ancora più evidente. Quindi alcuni ricercatori ipotizzano che si tratti di un'evoluzione culturale, quasi una moda tra le balene che si trasmette tra gruppi. Altri parlano di adattamento ai cambiamenti ambientali, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi piace pensare che anche le balene fanno un po' il karaoke, che storpiano le canzoni, le cambiano e poi le allungano. Farei bello questa cosa, cioè che cantano e che stanno allungando anche la durata delle canzoni. Mica come noi che stiamo facendo esattamente il contrario sui social, vero? E non dico altro.

0: Abbiamo parlato di musica, di canzoni cantate dalle balene, e devo dire sono anche dei suoni molto belli, molto piacevoli, hanno qualcosa di magico, non so se voi siete dello stesso parere, ma tra poco sicuramente saremo tutti dello stesso parere, perché stiamo per ascoltare una grande canzone. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Dal 2003 era Dido con White Flag su Radio Number One, la grande canzone con un sacco di curiosità. Non so da che parte iniziare, però inizierei dal testo, perché il testo di questo pezzo, io ricordo benissimo lei, benissimo quell'album che si intitolava Life for Rent, credo di averlo consumato. Dicevo, il testo è totalmente autobiografico, perché Dido la scrisse alla fine della sua relazione, che era durata ben 7 anni, con un avvocato che poi diventò famoso, forse lui neanche lo voleva, però questo Bob Page, proprio perché poi le raccontò all'interno delle interviste tutta la storia che stava dietro all'album, che parlava del loro amore. Insomma, si stavano addirittura per sposare, poi si separarono dopo 7 anni di storia, e lei scrisse proprio questa White Flag con tutti i dettagli di questo momento. Ma non solo, il giorno di uscita dell'album, Dido si trovava all'aeroporto e incrociò casualmente il suo ex, mentre i cartelloni all'interno dell'aeroporto mostravano la faccia di Dido che promuoveva il disco. Perché fu un momento molto imbarazzante? Perché in realtà tutto il disco parlava della loro storia, ma lei non aveva ancora avuto il coraggio, il modo di parlare col suo ex per spiegargli che poi, quando avrebbe ascoltato il disco, se degli amici avessero riportato a lui quello che c'era nel disco, parlava della storia di loro due. Quindi lei vede lui, lo incrocia, vede i cartelloni e si dice: cavolo, se lui lo sente non gliel'ho ancora parlato. E quindi lo ha raccontato in diverse interviste come un momento molto imbarazzante, e devo dire che come storia dietro la grande canzone ci sta a pennello. Yes.

La nostra domenica sera sta per terminare, ancora qualche minuto. Prima però, così vi leggevo tra tutti i messaggi che sono arrivati, io ringrazio sempre per, a parte per l'ascolto, ma anche per la vostra interazione. Praticamente questo weekend siamo stati insieme un sacco di ore e devo ringraziarvi perché vi sono volate e siete sempre stati molto carini, un sacco di messaggi. Tanti non sono riuscito a leggerli, tanti non sono riuscito ad ascoltarli, però mi fa sempre un sacco piacere. Poi potete immaginare, dobbiamo pescarne un po' a caso.

0: È proprio tutto per quel che ci riguarda. Grazie da parte mia, da parte di Francesco Nasti, da parte dello zio Nasti. Vi auguro una buona domenica notte e soprattutto un buon inizio di settimana. Vi do appuntamento domani a partire dalle 13 con il mio socio, con Andrea Brumbrum Ferrari, per iniziare insieme un'altra settimana di one match, di scontri, di chiacchierate, di discussioni. Ovviamente rimanete con Radio Number One perché c'è la Number One Nights con la nostra musica. Da Francesco Nasti ancora una buona notte. Ciao!
1: The Weeknd!
2: Tutta la musica che cerchi è qui! Radio Number One.

0: Radio Number One, le 21. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
4: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
4: Questo è Number One Nights, il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
0: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Serena Brancale.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi.